0: Bertrand Belin, qui était il y a encore quelques jours sur la scène de la salle de spectacle Calvi Balagne, qui a fait un carton plein pour cette très belle soirée. Avant de retrouver le cinéma du côté de l'âme, je vous propose une petite randonnée direction le sud de la plaine orientale dans Injiru avec Christophe Zagalia et Hugo Pietri. Notre guide cette semaine, Sampi Roumari, originaire de la micro-région, passionné d'histoire et de patrimoine.
1: Ici RCFM.
2: Allez, cap sur le sud de la plaine orientale cette semaine dans Injiru sur RCFM. Nous sommes avec Sampi Roumari, un jeune passionné d'histoire, de patrimoine originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampi Roumari, salute.
3: Salute, Christophe.
2: Primada, padia settimana qui in Aleria, in de un logo storico, simbolico, quello di a Cave de Peille.
3: Esattamente, ci troviamo dunque oggi a Nanta Stusito importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, è un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un travaglio di l'associo Valeria 75, che esiste da poi il 2014. Donc l'associo ha provato a sviluppare un progetto tanto memoriale che didattico. Da poi l'anno scorso ci ha avuto su sviluppo di una mostra che ci permette di imparare un po' di più la storia contemporanea di Agorsiga e l'origine di ciò che noi vogliamo chiamare un nazionalismo moderno. E allo stesso tempo c'è qualche elemento memoriale che sono qui veramente in omaggio a tutto questo periodo e saienti che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
2: Siamo dunque vicino a Astra, Astra nazionale di Geremo, territoriale, si sente e vittura e ben inteso. Dunque, siamo parecchi banelli. Chi ci parla di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
3: Esattamente. Allora, questi panini, cioè, sapete, che ricollano appena lontano, li è fatto a posto, era fatto per spiegare un contesto più generale. Dunque, partiamo dal XVIII secolo e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
2: Allora, c'è una data simbolica ogni anno, dunque, a commemorazione.
3: E dopo il 2014 l'associo portata all'epica da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora lo scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica un spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, ed è per questo che ci ha avuto donc questa mostra che è stata creata. E a volontà anche di mai smintigare gli avvenimenti, di per qui sa che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che ha anche la sua storia propria.
2: Ci ritroviamo domani, sempre con Sampi Roumari, dunque qui, Nanta Biaio Orientale, in Injiru, l'Inter CFM, a domani.

0: Bonjour à tous, je suis content de dire droit, bien entendu, de l'Avreguen Samor, avec l'émission Les Sobres à Logo. Aujourd'hui, j'ai eu un outdoor, un cervi unique, un passionnato de scrittura, de lingua, que l'Asie a corso francese, premiato déjà très borti. Ci propone un libro nuovo, editato da Omara Edition, Le Serment des Apothicaires, un libron. Non t'a au vent, non t'a à vorme. Ma intanto, femme ou gonichens agon Pierre-Joseph Ferrali, corin radio et segui, salut de buongiorno.
1: Buongiorno, j'ai un piège, de segui boy.
0: Alors, elle va tout au viaggio, dans ton grand viaggio, mais da Gervione, pe ben assis dans noi. Digo Gervione, d'où y'a de rebot, parce que y'a un logo, di un logo di a vostra nascita, di a vostra zidelina, et nous, et pour i vostri parenti, et alors, ce n'est mica Gervione, mais c'est di nous, un logo à canto, oui, j'ai radio.
1: Alors, un mica di a monachida, perché sono ad un Bastille, d'ottobre 73, ci sono stato un bogo, come l'hai detto, sono presto portato un cervione, sono stato a Rio Grande do Guala. A mia mamma è originaria di un paese di Gervione, e Babuelo era di un paese di Gareggia, giusto sotto, a qualche chilometro, non ta comune di San Giuliano. E a Rio Bastardo a Mozzidellina, d'un paese all'altro, a Bogula, corre bene si
0: voilà, a scuola moderna a Bremaria
1: sempre in Cervione e a Giubassado a scuola moderna primaria in Cervione e dopo sono passato un sesto a Ugoligio Filippo Pescentin dove sono oggi insegnante.
0: Allora di sa gioventù di sa bella gioventù in Cervione famiglia avete un fratelli
1: e io ho due fratelli che sono più giovani che me.
0: E allora come si passava sa gioventù sa zidellina in paese, una gioventù appena classica o déjà c'era di nous sa passion de bella scrittura, bella lettura o è venuta appena più tardi?
1: Ma ricordo di tre avvenimenti che hanno marcato a Mozzidellina. Di sicuro eravamo felici in paese, eravamo sempre in Cheruggio, c'era a Gaza, intanto che luogo sociale è forte, o noce, luogo così di famiglia, poi c'era a Cheruggio, di noi eravamo sempre fuori, a Cor, a Bogula, a Gioga, tra di noi, tra di Zidelli, eravamo numerosi, oggi è sempre Cervione, un paese intelligente.
0: Sempre un paese importante,
1: assai molto, oui. E all'età poco presso di 7-8 anni mi sono reso conto che c'erano l'affare che cominciavo a imparare a capire, forse ho fatto davvero una certa sensibilità personale, ma ho capito subito per esempio che apparteneva a una famiglia piuttosto modesta e ho imparato subito così a belle asferenze tra di radio i violi di Gio all'epoca in scuola come c'era un zidello che dirà figliolo e autore, un altro zidello che dirà figliolo allora, di un direttore di banca, e quella di un parada subito.
0: E dunque, sai, Verenza di Glassa Sugiale, poi l'hai devato con Stato, ma era di noi qualcosa che va tocco, va in peso?
1: Ma tocco, allora non c'è mai stato disprezzo, i contatti tra di giorni così di zidelli agli assetto anni non c'è mai stato una specie di dominazione non ta o più debole di radio a livello sociale, ma la rimarca da subito di Beto forse i vestiti che portava e che i boghi d'amici portavano, dunque è stato subito sensibile, proprio sensibile.
0: È interessante perché preparando l'emissione mi gira o mi scrivi a debutto per essere onesto, che a mentua contava di Iva, ne parleremo forse, studi di diventa giornalista, ma mi hai descritto che i vostri parenti non avevano mica i mezzi per accompagnare sa.
1: Ecco, la realtà dirà questa, o moi vuol dire artigiano, ne parleremo forse obo, quando guido o liceo dirà qui in Bastia a Uvangu, e volevamo studi di giornalismo, ma c'era subito do agustion e dimes qui si bunia chuli aperte in continente costa uno a saigar o studi dando studi di giornalismo e a di rinunciare do guazizu bido perché era gushente di chi un puyamo mica in famiglia un puyamo mica un mi buyano mica accompagna nanta su esistere io gavi o cavi di va studi di giornalismo
0: e l'avete vécuto da questa come piuttosto un sacrificio di un'idea che oramai oggi l'avete messa a gonto
1: no io girato subito a Bagina mi sono iscritto all'università di Gorsiga e forse che ho fatto di diventare giornalista gira per me una volontà di poter scrivere di già all'epoca ma dopo in fin di conto mi sono messo a scrivere e che qui no un regretti un cinemica e dunque sono passati di là dunque un cibin su manco più ma per arrivare a Zidelina sono mi posso permettere c'era già sa presa di coscienza qui di queste categorie sociali ma abbiamo parlato di noi da giugno due affari donna che mi hanno mercato per sempre e forse che si vede nuovo quando mi legge uno di miei romanzi muore un mio caro a giù 8 anni e capisco subito qui che a morte ci accompagnerà a tutti e mi ha mercato subito mi ricordo sempre di che stavamo a un primo piano e verso forse 7 ore mani sa fa che un mio zio picchia a morte e io giraginato e ma ricordo sempre di queste parole «Digia mo mamma è morto abu». E da dando, qui di nous, c'è qualcosa qui a cambiato in me. Forse qui avanza...
0: Perché non ho la scrittura,
1: avanzava lì.
0: Sul rapporto alla morte, assai presente.
1: Allora, dico in un libro, Austin, un secondo romanzo, che aveva badria di un uomo di Delina. E penso a ben su sinceramente. E tutti si ricordi, ma non disegno. Costruito, sono stato era giugno e a morte di un bogacar mi ha mercato per sempre. Quindi era già una specie di scoperta di vita per me, di una realtà con conosci amica e un amico buiano più pietà, dirà troppo tardi, la via scoperta.
0: E racconto che prima dici a Sidi Agustia, Sidi giovane, voglio dire, a 8 anni d'avere coscienza di coscientizzare, se posso dire così, a morte, forse che dopo percorso...
1: Di vista sa fare la categoria sociale, c'era di noi l'imparare di uvato di mora a 8 anni. Non era mica di me una specie di immersia filosofica. Scoprire questa nozione di amore e un terzo elemento
0: allora giusto appuntemi di maudarsene
1: perché in una discorsata dopo ci sono affari che mi rimangono un terzo elemento forse è un principio un atto fondatore per me scopro i libri, ciò che li so i libri. Mica i primi libri che dopo l'imparare di alle tour in scuola, no, i primi libri subito all'età di 7-8 anni così, ma ricordo...
0: Chi sono i libri allora io?
1: Ah, diranno libri, come posso dire? Diranno, non erano mica libri di Zidelina.
0: So che sono considerati come classici di mettere.
1: Dirà Emile Zola, dirà Germinal, dirà L'Assommoir, subito. Qual è Giro?
0: Victor Hugo?
1: Marigordo.
0: Io mi confondo dicendo così, mai che da voi.
1: No, ma Marigordo, forse mica di ciò che ha scoperto a livello di Adec Negalidera. Di vocabolario, di grammatica, ma di racconto. Tanto si penso che era già in una forma di immaginario e per me dirà di noi una scoperta tremenda, dirà magia.
0: Così noi in famiglia c'era di noi su gusto per la letteratura o era di appena canto?
1: Ah, di una questione fondamentale. Non eravamo mica come la duetta, qui.
0: Mostra per artigiano.
1: Sì, non eravamo mica, manca appena una famiglia, c'erano d'altri bisogni, ci li a Mondia, ci li a Scala, ci li aveva una casa in due ognuno poteva campare di maniera confortevole. Ma. Marigordo sempre qui il dit sostempre sta di qui mi mondo come lo vege o moab o adiunge in due lui bia o adiunge si libri Stevenson adiunge Victor Hugo
0: ma le dia o strova o era
1: no dira so
0: era berboy
1: dira soprattutto per me per mo vrade
0: come una botta che Giulia apre una botta quella di alle deradu allora
1: penso che di ne sono sicuro qua appena dire in culo ne sono sicuro che di elle o che la aperta sa borta al di là di libri che lui ci metti a mano c'era di nous c'era per elle una volontà qu'on parli di moi in scuola e ci vegiava i nostri ueri e in più di ueri di maestri in scuola ma ricorderà di sempre i gue c'erano ci vegia lei l'obere maestre e i rendi classici di letteratura
0: che non aveva manculé tu forse
1: penso esi dopo il y a contour que ceux qui les misérables diront libre gallo qu'elle a eu à les tout espèces ou et général trigouzi et aux libres préférés d'où dira au libre de du mal le au comte de Montecristo et Marie Gourde ou comment rater le non j'ai bien à bord ou un sorti à Modiasco là il y a moula plutôt sous la diosanda à yoga et puis à moi on a stand à quand elle on dit à Mikadro Poudard de Azer et ci leggi a un corto basseggio e noi giriamo in traccia di va di tada e so forse di forse qui là per me là tu vanda d'or e chi m'ha permesso di scoprire a lideradura come una passione che mi accompagnerà sino a sai dardi non so che l'an diventi per me un lavoro dopo scrive di diventato proprio un lavoro
0: demà parla di sicuro intanto dopo a scegliere fa un baccalaureato donc studi gula d'un corti già detto scegli de a Villiers a corsa
1: hein e che allora qui un sommi castado è passato a Brest o sa stonda di tristezza d'un poi fa si studi di giornalismo posto qui quando un corti contro persone insegnanti che m'hanno ad o l'asio di continua così mo studi dira mo formazione intellettuale mi posso parlare di Michele Castellani in geografia e in economia mi posso
0: a giuste ragione se Bobbe ammetti di chi e beh chi cervio che conosco appena bon essendo d'Orezza a due sempre avuto anche pur essendo più giovane mi già sempre questo logo tutti i idee li parlano o gosso e c'è sempre stato su gozo di parla corso in cervio e questa che forse di noi va aiutato un suo amico se la parola giusta che
1: Yeah, ma noi
0: all'epoca
1: dire la nostra lingua moderna parlavo a mon casa dopo di sicuro in scuola avevamo fortificato le nostre competenze c'è di noi in Cervioni sa soggio di la desec
0: che faccio un travaglio tremendo.

0: passo una maestría in studi gursi cu justamente un moiretor e di lebuga che dirà Michel Castellani cosa ludo se lo gista a sante e dopo abbia bisogno giusto appunto di gambia appena allora un degli amici che è Brigitte e sabia che forse un giorno mi perterebbe in insegnamento o pro di bassa un corso ma qui abbia bisogno di vage trafari allora non ho provvitato per legge non ho provvitato per dunque lavorare alla DSEC che dire un contatto con il mondo di lavoro qui si impara a sai no hein?
1: Assai sport no
0: Ie, aggiù sempre bradigato l'attività sportiva, soprattutto...
1: In montagna, ci aveva dunque i plomb per accompagnare gli ante, eh?
0: Ie, è vero. L'aggiù fatta durante due stagioni, e poi dopo aggiù brevettato di a montagna per me, partia soprattutto a Stadina...
1: Una maniera di ridurre forse... Scantado, ostaccato da un mondo, forse di noi.
0: Ah, questa di ne so sicuro, ho fatto più colau, più mi appicciava, dunque partire all'estate, per esempio, a fare il rende gorse alpine verso Chamonix, più colau e più ha giù l'impressione che mi gonisci ai più, più falau in un brovondo più. Ou bien au secours, ou à secours, et sont sempre stato felice in montagna. Et dopo la tutte l'attività fisica che buiava, en cours, per esempio, prédigo appena a bicicletta, j'ai perissé, ouais, quando berto montagna, che l'usipi di stadina, en cours d'inguerno, hein,
1: quando. Io vamos animassani incorporé sano?
0: Manque à peine, on a mica troppo sospiri. Che tu di a montagna o va tu le dette d'una certa maniera d'allontanarsi di l'uomo di i gabadoggi di un rimuscio di un furore per trovare appena d'armonia e di pace.
1: Pierre Joseph Ferrali, votre invité, est sorti depuis quelques mois le Serment des Apothicaires. On va en parler. On va parler également de vos premiers pas dans l'écriture et dans la littérature. Restez avec nous, la suite de Sobralogue dans quelques instants.

0: magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: En 1997, le groupe Larcouge y sortait son quatrième album, Testimone à l'Eterne, sur lequel on retrouve des grands classiques de la formation, vous allez l'entendre. Avant d'écouter trois de ces titres, voici l'extrait d'un reportage de nos confrères de François Corse de l'époque, où l'on retrouve en interview le leader de Larcouge, Louis Franceschi.
2: Testimone à l'Eterne est un disquette de 11 titres, tous régionales, ou restent de création. Fraeli, Torre, Cresce Esperanza, Feride, Oburu, Euskoluna, Naes, un canto asco. Il gruppo Larcouge si è assai ingiovanito, ma senza mutare diverso.
3: Larcouge è sempre un gruppo ingaggiato, il buio legge e sente un basso rischietto. Ma diremo che ciò che ci porta è lottare per la zona nazionale del suo paese. E questo è un fatto che mai non ci scorderemo che Larcouge è nato per fare di maniera di portarsi all'ultimo.
1: Voici sans plus tarder un premier extrait de l'opus Testimone à l'Eterne du gruppo Larcouge, peut-être l'un des plus connus, Cresce Esperanza. Cresce Esperanza!

0: RCFM Terra e Onde, Cristóvão Zagaia.
1: Essa navetta é importantíssima, que tu tinha nos chivetti, já. Pour nous voir facile, oui, c'est...
2: Une navette gratuite qui relie les villages de Castanich à la Plaine. Un lien social et intergénérationnel à l'année pour les habitants. Nous vous proposons de monter à bord de la navette de la communauté des communes de la Castanich à Kazink. Ce service public permet aux habitants des Pièves et de Castanich, été comme hiver, de se rendre à la ville pour faire leurs courses ou aller chez les médecins. Nous avons passé une journée avec Paul, le chauffeur, et les usagers de la navette sur les routes de l'Empugnane. La navette de la Castanich, c'est dans Terra e Onde, sur RCFM.
3: Allora, salute, so Paul Luciani di Viscoado. Mi occupo di sto servizio a persona che face partita a comunità dei comuni di Agasinca a Castanich. Beh, un servizio a persona di un servizio che ha gente così a disposizione ha gente dei paesi per rendere servizio, per soccorso, per un guaffore, per tutto, dopo questione medicale, è appena più delicato per avere rendezvous, perché non casca mica gli stessi, cioè che lo caschi un giorno che lei usa il giorno di un paese qua, di un luogo, di un locale, perché ogni giorno di una settimana ha di 4, 5 a 6 paesi, dopo perto la mattina, giunge abbastanza a buon'ora verso 8 ore sono dei paesi, riguardo a niente, gli fanno un fulile, gli facciano le soccorse. E il rigollo a 11 ore e mezzo, o se no il rigollo a 3 ore e mezzo, come li vogliono quelli, se li si vogliono stappe funelli, e un servizio a tutti i paesi, da funelli a Viscoado, tutta la nostra comunità di comune qua. Ogni giorno si cambia, ogni giorno ha 4-5 paesi, un corpo Lorezza, un corpo Lampugnani, e un Casaccone, cioè mi cascodasse una Volpaiola, i Brunelli, i Casaccone, tutti i paesi, tutto il giorno guardati un Casaccone, Allora oggi vogliamo San Damiano, dopo arriveremo un'altra a Scada e passeremo sino a Poggio per arrivare a un funile, a gente che può arrivare a un funile. Il più domandati penso Loredo, a Casa Bianca, Cepori. Questi sono paesi, questi la giù tutti insieme o Mercuri, e dopo passo tutti i 15 giorni, faccio tutti i 15 giorni, ripasso negli stessi paesi qua, e ho più di Loredo e di nuovo a Borta, a Grogge, Figaglia. Questi no, Travaglio bene, la gente partecipa a un servizio con le rendo. La gente mi chiamano 48 ore Nenzo, mi chiamano e mi riesco al corrente da giù lagato tutti i prospettus e i cosi per distribuire alle persone. Dopo c'è Facebook, dopo c'è sono corrente appena tutto il mondo va. E più mi chiamano 48 ore Nenzo, sanno che è il suo giorno e riserviamo l'affare e tutto si passa normalmente qua. Ho 6 persone anziane, non ho mica mariti, si va che si ritrovano appena senza vetture e sono appena ritirati di tutto qua. È sempre uno che fanno una volta al mese, ma più sovente sono sempre gli stessi e sono assai vite per un servizio che li rendo e dopo l'estadina di Astafari, c'è sempre un mondo, dopo allora tutti i paesi lavorano, dopo tutti i paesi la gente vuole andare là, c'è sempre un mondo. E posso parlare al mare, non c'è di problema, ma per non fare due ore in mare lì, e dopo il ricordo. Ma boh, più suente di esogorse, fa esogorse, va più a Europa qua. O più suente, eh. Come percorso, il primo quando sono dentro dalla comunità del comune, era un servizio di niente i camion, a fare un giro di paesi in torna. Ma quindi a sta fare, quindi un altro lavoro che è delicato anche questo, è un lavoro che ce la fa. Per un momento, voilà, per un momento, e dopo abbiamo creato questo servizio. E a me è un lavoro che mi piace, di rendere servizio a questa gente qui, che di questi paesi qui, che lingua hanno. Io mi sono assai lingua hanno, che la gente usa, dopo l'estate più o meno non viene i parenti, non viene gli amici e portano e promenano, ma che lingua hanno gli ha a fare. E una volta tutti i 15 giorni, bon, dopo se l'hanno bisogno quello ancora a strioni, non mi fixo mica, non mi fixo mica e i giorni a Eli, se domani non ho mica lavoro a Stro, quello a Piale, gli stessi, se hanno bisogno. Quello, di parlare, di imparare, di c'è tutto. Non avevo servizio, un servizio mi li rendo e sono contento di importante, di importante. In questi paesi invecciano, di più in più, cioè dei se. Ce l'aiuta le poste, ce l'aiuta. E come dico, sono tutto l'inverno, mica l'estadina, qua c'è bello tempo, tutto il mondo va bene, ma l'inverno già sta fa. Ce le rebbi, ci piace sta fare a Osirio, penso. Dopo si ritrovano, non danno a vetto, scudano, facciano, c'è te orto, non si vede manco un paese, ma boh. Qui ci discutono e voilà, e sacre dei liens, malgrado chi stanno accanto, ma certe volte, sortano mica, si dipende. Si va, ci discutono e facendo le sue discussioni e sono contenti, insisto tanto che sono contenti, la gente sono contenti di avere questo servizio. Ouais. E poi la gente, la Naila qui a non so mica io che invento l'affare, c'è la gente che e poi doni il presidente a Sadino che ha ricevuto i corrieri e la gente è un servizio magnifico che l'hanno pensato e fa e creato e dopo ce la fallo girare e ce la gente partecipe e noi fallo girare e che lo continui più lungo possibile, più lontano possibile. Castagni.

un pane e un ricordo, gli ha fatto il problema, nella comica così, ma lui è poi alla chiuetta, e poi a noi anche a dice, no? Poi là c'è mica problema, che tu sia un medicamento, un pane di stessa, per me è di stessa. So busso, che poi dopo bene. Assai un, o mi ne raggio tre o quattro, tre. A un è, giustamente come domani ha giù aperti da Loredo, Loredo si pare giù piano e pochi qua giù e ha giù un tucco. A giù sei persone, queste valano a giù tre Loredo, due e si pare giù e una un po'. E queste stanno tutta la giornata qua giù, ti passano uso mercoli qua giù, i fulilli mangiano, vanno a mangiare al ristorante, vanno a sua famiglia e dopo il ricordo, persi tre ore e mezzo, il ricordo in Loredo. Ui, no, è vacanze, poi mi appiale, avevamo aiutato una giovanotta e la inutile è fatta per questo lavoro, gli piace, no? La provata una settimana. Uè, no, c'è mica problema. Grazie a te mi rimpiazza, uè. Hai un giorno che mi rimpiazzavo, ma come un giorno non ho bisogno di un servizio tecnico, si face che non si può più liberare come lo lia. E avevamo trovato questa zitella qui, se bien. Loriano che gli piace, è appassionata anch'ella come me, senza mandarmi fiori, ma gli piace, sono contento. È un paese collo tutti, una volta per mese collo, una volta per mese collo un paese, ma solamente sono qui, prima si lavora e dopo quando posso quello è, io so mica qui, io so di Vezzani e quando posso quello è, io tutte passioni radio e dopo assai a montagna sommamento assai in montagna e appena di tutto, faccio appena di tutto lì, a caccia, certe volte vado a caccia, certe volte mi ne vado a bicicletta, cioè, si vende, si, faccio appena di tutto qua, non è mica veramente un sport attitrato, no, dei paesi a niente non arrivano, penso che non arrivano, ho già questo servizio ha fatto arrivare quantunque due persone. Prima venivano di Ungiu, principi Ungiu, e che aveva bene noi in mezzo, sanno che c'è questo servizio, voilà, e partono più tardi, no? Partono più prima, voilà, alcune anziani santi partiano, e una giù a Loreto e una a Orpaiola. Partiva sempre Nenzo, dice che dopo facevo freddo a fare, si faceva che se ne andava appena Nenzo, che aveva, si sta che c'è un servizio e ci sta più volentieri, partono più tardi e giungono più a buon'ora, non giù tre o quattro, mica di più, ma boh, sono sempre qui, e ne giù una stazione che si è venuta a sta, di voi che la sa più che c'era sta navetta. Bon, dopo c'è l'altro problema, no? Problema di autori, per i nostri vecchi, sono gli autori, o vecchi è qui, o infermieri ci sono, ma manca sai questo servizio di autore qua che hanno appena paura di se non c'è mica autori, se non c'è mica autori in dei hanno paura qua di sta qua, parecchi amici.

0: eh? Che io mi sono già stato un dottore, mi stavo in paese, eh? Ma qui parecchie parte non paga porta qui qua. E... no, io penso che in questi paesi, no, penso che stanno arrivando, perché c'è parecchi giovani che si sono messi a trovare in dei paesi, eh? Hanno appena un paese come Loreto, per la porta qua su, c'è assai giovani che hanno ripiato là fuori di parenti e di. E stanno in un paese, eh? Stanno in un paese, eh? Allora qui andiamo in scada, abbiamo scontrato il nostro mare e eravamo quattro, eh? Quattro persone. Dopo valiamo fuorelli, eh?
1: Bonjour monsieur.
0: Voilà, monsieur le maire.
1: Cool, ça va.
0: Oui, oui.
1: C'est bien.
0: Après c'est un service qu'il fallait.
1: C'est un service qu'il fallait, qui fonctionne.
0: Et qui fonctionne, oui, bien sûr, oui.
1: Et puis bon, qui nous sert énormément. Oui. Donc, ouais. On a eu du mal à le faire démarrer, mais maintenant qu'il a démarré, il est victime de son succès. Donc là, on en attend deux autres, et puis on part. Si ça ne te dérange pas.
0: Non, oui. Azari, hein.
1: Azari. Voilà. De toute manière, il est le mot va ta bouche, toi.
0: Voilà. Et...

0: Benjamin Biolay, c'était Écran Total sur ici RCFM, direction le sud de la plaine orientale, dans Injiro, avec Christophe Zagalia et Hugo Pietri, notre guide de la semaine, Sampier Oumari, originaire de la micro-région passionnée d'histoire et de patrimoine. Injiro, tout de suite, dans votre radio.
1: Allez, cap sur le sud de la plaine orientale cette semaine dans Injiro sur RCFM. Nous sommes avec Sampier Oumari, un jeune passionné d'histoire, de patrimoine, originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampier, salude.
2: Salude, Christophe.
1: Primada, padia settimana a qui in Aleria, in de un logo storico, simbolico, quello di a Cave de Peille.
2: Esattamente, ci troviamo dunque oggi a Nanta Stusito importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, di un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un lavoro di l'associo Valeria 75 che esiste da poi il 2014. Donc l'associo ha provato a sviluppare un progetto tanto memoriale che didattico. Da poi l'anno scorso ci ha avuto su sviluppo di una mostra che ci permette di imparare un di più la storia contemporanea di Agorsiga e l'origine di ciò che noi vogliamo chiamare un nazionalismo moderno. E allo stesso tempo c'è qualche elemento memoriale che sono qui veramente in omaggio a tutto questo periodo e saienti che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
1: Siamo dunque vicino a Astra, Astra nazionale, di Geremo, territoriale, si sente e vittura ben inteso. Dunque, siamo pareti banelli. Chi ci parla di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
2: Esattamente. Allora, questi panini, cioè sapere, che ricollano appena lontano, li è fatto a posto, e era fatto per spiegare un contesto più generale, dunque partiamo dal XVIII secolo, e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
1: Allora, c'è un'ada simbolica ogni anno, dunque qui a commemorazione.
2: E dopo il 2014 l'associo portato all'epica da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora lo scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica lo spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, ed è per questo che ci ha avuto dunque questa mostra che è stata creata. E ha voluto anche di mai smintigare gli avvenimenti, di per questo che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che ha anche la sua storia propria.
1: Ci ritroviamo domani sempre con Sampier Oumari, dunque qui, Nanta Via Orientale, in Injiro, l'Inter CFM, domani.